Belly. Belly, oui. Oui. Titlet! Titlet, ton aile! Monsieur Massonzio. Massonz! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Allons, belle gazelle!